abbassò lo sguardo sul suo corpo e lo confrontò col corpo delle sue immagini, e le immagini abbassarono lo sguardo sul loro corpo e lo confrontarono col suo.

sognò un linguaggio, sognò fratellanza, sognò amicizia, sognò sicurezza, sognò amore, intimità, calore e contemporaneamente seppe, sognando, di essere un diverso, cui non sarebbe stato mai concesso un linguaggio, mai fratellanza, mai amicizia, mai amore, mai intimità, mai calore. Sognò come gli esseri umani sognano gli dèi, con tristezza d'uomo, e l'uomo con tristezza di animale, il Minotauro.

Sí, ma. Así, ma. Sí, ma. Ma. Sí, ma. Ma. Ma. Ma. Sí, ma. Sí, ma. Sí. Bene, ma. Sí, ma. Forse. Sì, sì. Forse. Ma. Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma. Sì.

io sono sempre stata come sono. Anche quando non ero come sono. E non saprà nessuno come sono. Perché non sono solo.